un motivetto da ballare. Hanno la faccia malandrina, ma sono stanchi di suonare, suonare. Si sta spogliando l'odalisca, è già da un'ora che lo fa. Esasperante il suo languore, aiuto, orchestrina del mio cuore. Ride la stella Aldebaran, ride fa to be, to be, to be or not to be. Ride la stella, ride fa, tra la, to be, to be, to be or not to be. Ah, l'odalisca adesso nuda e muove i fianchi in qua e in là. Fuori le palme e il vento suda.

arriva un tipo di Milano, tutto non tambula languor, mette la mancia sopra il piano e chiede che si suoni ancora, ancora, si suona ancora orchestrina, che poi vedrai che se ne andrà. Suonate bella madunina, forza orchestrina del mio cuore. Ride la stella Aldebaran, ride fa to be, to be, to be or not to be.

c'è da portare l'odalisca a fare quattro passi in riva al mare. Lo vuol vedere mentre albeggia, esasperante il suo languore. Nel buio che c'è una scorreggia.